Ho avuto un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliarletto e Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

con Rock Wave, un forte abbraccio ad Alberto Brisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo, il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto

un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone. Si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una frontwoman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Love.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky, ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness. David Byrne.

Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Hong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Hong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I Know is Falling Out of Love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Touray, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla e i Dexys Midnight Runners.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome, sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Whole World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978, il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: è il 29, è il 29, meno 2, meno 2. È il 29 agosto? Settembre? Ah, settembre, settembre. E allora, buona mattinata a tutti voi, buon martedì a tutti voi. Come state? Tutto bene? E lì al mare come state? E comincia a esserci poca gente lì al mare, non so per quale motivo, ma il mare è bellissimo, soprattutto in inverno è bello il mare, dai, il mare è bellissimo in inverno, gemiaset, non c'è la gente, perciò lo puoi vivere al 100%, capito? Dove sei? In Sicilia, a Sicilia si vive bene, in Sicilia, come no? In Calabria, si vive bene. So, praticamente si vive bene il mare, ma perché non state al mare? State lì al mare, anche in inverno, ma di, dimmi tu perché. Che bella la musica del nostro Prisco, rock wave, bellissimo, bellissimo. Ma sono già le 10:01 minuti primi, devo andare in onda io, ma sono già in onda? Allora, ho detto quelle cavolate qua in diretta? Oh, porca d'una Eva infame.
1: Music ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
0: Non sapevo di essere in diretta, io credevo che parlare con qualche amico così, e qualche amico anche fuori dalla finestra qua. Ehi, ciao, come stai? E niente, insomma, io ero in diretta. Mi hanno ascoltato tutti, tutto il mondo mi ha ascoltato, ha ascoltato la mia voce. E allora adesso andiamo con le notizie che arrivano da tutto il mondo. C'è qualche buona notizia ogni tanto, qualche bella notizia, proprio quelle che ti fanno ridere, piangere. Morte avvelenata, aiuto, morte avvelenata, perquisito lo studio di Gianni di Vita, tracce, oserei dire Gianni di Morte. Allora, tracce di ricine su alimenti e oggetti, aia, è stato lui? È stato lui o non è lui? Tajani assolve il Cairo, Egitto, e getta un'ombra sulla partita dei danni. Poi, con la Iocco, verdetto storico, così lo Stato di diritto ha vinto contro ogni omertà. Poi, l'emozione dei genitori, chiedevamo la verità, abbiamo ottenuto giustizia per Regeni, per Giulio Regeni, condannati a 10 anni quelli che lo hanno praticamente ammazzato. Un omicidio di Stato, 10 anni di indagine, depistaggio e silenzi sull'uccisione di Giulio e Regeni. Documenti inediti, 10 anni, ciò vuol dire che c'erano altri altri al comando, non dico quali. Omissis, la portiera di Mirage, in volo e golpe contro Gheddafi, misteri francesi su Ustica, anche questo un mistero a mente incredibile ancora degli anni, primi anni 80, non si sa ancora chi è stato ad abbattere questi disgraziati qua, maledetti stronzi che hanno abbattuto. Oh, c'erano dei passeggeri lì, hanno abbattuto un volo normale, gente che andava in vacanza così, boh. Un sollievo per Meloni, ma la guardia resta alta, Vannacci va incalzato da destra, urne deserte a Reggio Calabria, il seggio va a Forza Italia, il candidato vannacciano sfiora l'11%. Sconti carburanti, sale la protesta dei distributori indipendenti, tetto anche a noi o chiudiamo. L'Italia in coda per un pieno, il miraggio della verde sotto i 2 euro, 1,90, 1,9 insomma. Guardiamo un po', Garlasco, Sempio, unico accusato sulla base delle prove nuove, nuovissime prove, Chiara sopravvisse forse per 60 minuti. Ma tutto per un po' di porno, un po' di filmati, non dico osei, diciamo così, neanche porno, dai. Ma siete fuori di testa. Ma io li faccio tutti i giorni, io li faccio tutti i giorni, li faccio da solo tutti i giorni, non c'è nessun problema. A Addio a Umberto Pizzi, morto l'ultimo paparazzo della dolce vita, ha immortalato dive e politici. Il diritto al narcisismo e la lezione sociale di Dalì agli influencer. Ieri ho guardato la partita. Riecco l'Italia, gol e bel gioco. Turchia travolta 4-1, l'analisi è il bello dei debuttanti. Debuttanti, non deputanti. Debuttanti. Più infrastrutture con il PNR, la briola, ma sulle reti si poteva spendere meglio. Ma certo, comunisti, autunno con Rocco Schiavone, chi se ne frega. Macron chiama il leader europeo, ma il gran finale a Metz con il Papa è un flop. Poi guardiamo un po': famiglia attaccata da oltre 100 coloni in Cisgiordania, incendiata la casa, Herzog macchia morale. Allora, terrore in pieno giorno a Kiev, un fumo, l'Accademia delle Scienze dopo un bombardamento russo. Che vigliacchi. Putin, sei un vigliacco, ma te lo dico, poi te lo direi, ti sputerei in faccia. Gli sputerei in faccia io a Putin. Ma quando una pallottola arriverà proprio qua, proprio in mezzo alla fronte? Quando? Una bella pallottola d'oro magari. Ma spendiamo anche tanti soldi, una bella pallottola d'oro. Vabbè, primarie, il PD vara la regola, la candidata è solo Schlein, che è molto bella, carina, simpatica e intelligente. Maggi, lista unitaria anche con Renzi, a patto che sia leale. Renzi leale? Ma è una barzelletta, questa è la barzelletta del giorno, ma andate a quel paese, ma che politici abbiamo? Dei raffoni, raffazzoni, l'unica cosa bella... Eccola qua che sta arrivando adesso. È il mito.
2: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 29 settembre. In questa giornata su tutta Italia, grazie al dominio dell'anticiclone, avremo tempo stabile in prevalenza soleggiato e con un clima eccezionalmente mite o tardo estivo, con temperature massime superiori alla norma di 6-8 gradi e picchi superiori alla media fino a 8-10 gradi al nord-ovest e sulle Alpi. Nel dettaglio, al nord avremo tempo stabile e soleggiato con qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali velature di passaggio nel corso della giornata. Le temperature massime sulle regioni settentrionali saranno comprese tra i 24 e i 27 gradi, ma più alte al nord-ovest e sull'arco alpino. Al centro avremo condizioni di tempo ampiamente soleggiato o sereno su tutte le regioni, salvo velature o stratificazioni leggere in transito. Le temperature massime oscilleranno tra i 23 e i 27 gradi, con punte superiori, nei settori pianeggianti soleggiati. Al sud e sulle isole maggiori il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque, eccezion fatta per un po' di variabilità diurna sulla Sicilia orientale. Le temperature massime al sud risulteranno comprese tra i 24 e i 28 gradi. Sulle isole arriveranno localmente fino ai 30 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati, i mari saranno da poco mossi a localmente mossi il mare e il canale di Sardegna e poco mossi o quasi calmi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata, oggi è martedì 29 settembre 2026. È il 272esimo giorno dell'anno, 40esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 93 giorni. Si festeggiano i santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 7:04 minuti e tramonterà intorno alle 18:55. La luna è gibbosa calante. Oggi, 29 settembre, si celebra la Giornata Mondiale del Cuore, il World Heart Day, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Oggi inoltre è la Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari. Ogni anno circa il 14% della produzione globale di cibo va perduta prima di raggiungere gli scaffali. Le perdite alimentari hanno un costo stimato annuo di 400 miliardi di dollari, mentre perdite e sprechi alimentari generano l'8% delle emissioni globali di gas serra. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei funghi. In USA oggi è il National Coffee Day, la giornata nazionale del caffè. Avvenne questo giorno, il 29 settembre 1911, scadute le 24 ore dell'ultimatum impartito il giorno prima tramite l'ambasciatore italiano a Istanbul, l'Italia, per voce del primo ministro Giovanni Giolitti, dichiarò guerra all'impero ottomano, dando inizio alla guerra italo-turca, nota anche come guerra di Libia, che si concluse il 18 ottobre 1912 con la vittoria italiana e la cessione delle regioni libiche alla sovranità italiana. Il 29 settembre 1943, al largo dell'isola di Malta, il maresciallo Pietro Badoglio e il generale Eisenhower firmarono l'armistizio detto lungo tra Italia e Stati Uniti a bordo della nave inglese Nelson. Il 29 settembre 1963 prese il via in Gran Bretagna il primo tour del gruppo rock dei Rolling Stones. Suonarono per 60 date come artisti di spalla degli Everly Brothers. Il 29 settembre 1964 debuttò sul settimanale Primera Plana di Buenos Aires la striscia fumetti Mafalda, la bambina ribelle ideata dall'argentino Kino. La striscia fumetti, ideata in origine per una campagna pubblicitaria, divenne presto celebre in tutto il mondo per la sua acuta e irriverente visione della società e dei problemi dell'umanità. Il 29 settembre 1971 i Pooh pubblicarono il loro quarto album in studio dal titolo Opera Prima, prodotto da Giancarlo Lucariello. Tra le 10 canzoni che lo compongono figurano Pensiero e Tanta voglia di lei. Il 29 settembre 1994 uscì Hegel, ultimo album di Lucio Battisti destinato a chiudere la sua collaborazione con Pasquale Panella. Nati questo giorno, il 29 settembre 1547 era nato lo scrittore, romanziere, poeta, drammaturgo e militare spagnolo Miguel de Cervantes Saavedra, autore di Don Chisciotte de la Mancia. Il 29 settembre 1571 era nato a Milano il pittore Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio. Il 29 settembre 1899 era nato a Budapest in Ungheria il giornalista Ladislao José Biro, inventore della penna a sfera che porta il suo nome. Il 29 settembre 1901 era nato a Roma il fisico Enrico Fermi, premio Nobel nel 1938. Il 29 settembre 1912 era nato a Ferrara il regista, montatore, sceneggiatore, pittore e scrittore Michelangelo Antonioni, Oscar alla carriera nel 1995. Il 29 settembre 1931 era nata l'attrice svedese Anita Ekberg, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nell'iconica scena in cui entra nella fontana di Trevi. Il 29 settembre 1935 è nato il cantante e pianista statunitense Jerry Lee Lewis. Il 29 settembre 1936 era nato a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Il 29 settembre 1940 è nato a Zapponeta in Puglia il cantautore Nicola Di Bari. Il 29 settembre 1942 è nato a Sedrina in Lombardia il ciclista Felice Gimondi, campione mondiale nel 1973. Il 29 settembre 1950 è nata a Roma la cantante, doppiatrice, imitatrice, conduttrice televisiva e attrice Loretta Goggi. Il 29 settembre 1959 è nato a Margherita di Savoia in Puglia il cantautore Raff, nome d'arte di Raffaele Riefoli. Scomparsi in questo giorno, il 29 settembre 1902, moriva a Parigi soffocato dall'esalazione di una stufa lo scrittore, giornalista e saggista Émile Zola. Era nato il 2 aprile 1840 a Parigi. Il 29 settembre 2010 moriva l'attore statunitense Tony Curtis, era nato il 3 giugno 1925 a New York. Aforisma di oggi: il mistero dell'amore è più grande del mistero della morte. Questo è un aforisma di Oscar Wilde. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto!
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Qua, che giorno è oggi? Che giorno è oggi? È il 29 settembre. Oggi, 29 settembre, la luna è sorta, il sole è sorto e io sono sorto. Eccola qua, Equipe 84, 29 settembre, di Lucio Battisti.

Che bella questa canzone di Lucio Battisti degli anni 60, cantata da questo gruppo di Milano, Equipe 84. Non so se ve lo ricordate questo gruppo. No, non ve lo ricordate, allora ve lo ricordo io. L'ho ricordata perché oggi è il 29 settembre, domani è il 30 settembre e poi arriverà finalmente il primo ottobre. Oh, mamma mia, quel primo ottobre lì l'abbiamo, pensato e ripensato, chiamato e richiamato. Non rispondeva mai. Adesso andiamo in Finlandia, dai, lì è un po' di freddo, c'è già un po' di freddo, con la mia amica Minna Ora. Minna Ora, Snow, neve.

canto finlandese quando canto in inglese. Lei è finlandese proprio puro sangue, ma puro sangue proprio. Bene, Snow, la neve cade e anche cade che cosa? Dino Super D Germano è caduto con Steve Zama e Max Mollica con questo brano che si intitola non lo so.

I've seen the sun. Eccolo qua, l'ultimissima produzione del nostro caro amico pugliese. Nimeona Giù.

Nimeona, Giua, I've seen the sun, ho visto il sole, però adesso se n'è andato. Siamo sul coperto oggi. Prima c'era, adesso non c'è più, insomma adesso. 10:23 minuti primi su Radio.0 Dora e T. Se volete qualche richiesta fatela subito al 333 47 83 174.

cantautorato irlandese, eccolo qua. Questo è lo spazio dedicato, questi pochi minuti dedicati ai nostri cari amici in MP3, che sono cantanti, cantautori, gruppi musicali, ci mandano le loro canzoni a tutta Italia e dal mondo. Era Anna di Stick Tithe, un gruppo che fa soprattutto cantautorato a livello di a livello, non so che livello sia, non so effettivamente, noi lo proponiamo perché ce lo mandano, allora noi dobbiamo, e poi ci dicono quando andrà in onda, e dico la mattina sempre, e perciò qualcuno sarà all'ascolto. 10:27 minuti primi, fra poco l'appuntamento con Cantando Parlando con Roberto Valeriani e Daniele Tosco, Utopia, Ponte Levatoio.

0: Allora, cioè, cantando e parlando, oh, mi metti quella che ti ho. No, non si può scaricare, te lo dico subito. I don't wanna lose control.
1: Cantando e parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi sono molto molto felice, abbiamo con noi cantautore Daniele Tosco. È importante perché sono felice, scusate mi sono distratta un attimo, perché sono contenta in quanto lui è di Colleferro e poi è cresciuto a Carpineto Romano, sono tutte zone mie, io i miei hanno casa a Segni, quindi siamo in zona. Ciao Daniele!
3: Ciao, buongiorno, buongiorno.
2: Allora, Daniele Tosco, che presenti questo singolo Conflitti, che però è scritto al posto dell'L con un punto esclamativo e anticipa l'album Paura con il punto interrogativo. Allora, perché c'è il punto esclamativo in Conflitti con l'L diventa un punto esclamativo?
3: Il punto esclamativo è una specie di caveat, diciamo così, è un segno di attenzione per il significato che poi la canzone potrebbe o dovrebbe avere, insomma, secondo quello che sono il principio per cui l'ho scritta. È un monito, diciamo così, per ricordarci che i conflitti ci sono ogni giorno, li affrontiamo, ma non devono essere una paura, fanno parte di noi, ma devono in qualche modo spingerci, spronarci, che è un po' tutto il senso poi dell'album che ho scritto e che sto presentando in questo periodo. È un modo per diciamo focalizzare subito l'attenzione sul concetto principale.
2: Comunque, ho visto che il brano Conflitti è una lotta per la propria identità in mezzo al rumore del mondo, un tentativo di riconoscersi e anche di alzare la testa quando tutto sembra spingerti a restare chiuso sotto, insomma, no? A restare in silenzio. Però invece parliamo anche dell'album a questo punto. È uscito? No, deve uscire ancora.
3: No, l'album esce a febbraio dell'anno prossimo.
2: Ah, che bello!
3: Dell'anno prossimo. Saranno dei singoli.
2: Tracce, già non lo sai quante tracce sarà composto?
3: 8 tracce, abbiamo prodotto 8 tracce.
2: Oh, anche perché io ho visto che su Conflitti c'è l'intervento anche nella composizione, anche di tuo fratello Nicolò, giusto?
3: Sì, esattamente. È un brano che è stato scritto a quattro mani, lui si è occupato per lo più della composizione della musica, io poi ho scritto il testo. È un brano vecchio in realtà, nel senso che è stato scritto anni fa, aveva un testo in inglese e poi l'abbiamo ripreso per aggiornarlo, per dargli una collocazione diversa in un progetto nuovo.
2: Non vedo l'ora di sentire anche gli altri brani dell'album Paura? Punto interrogativo, ricordiamocelo. Voglio parlare un pochino di te, tu sei insegnante di greco e latino.
3: Sì, esattamente. La mia sono un po' come Batman, Bruce Wayne di mattina e Batman di notte, faccio una doppia vita, no? Cosa un po' particolare.
2: Dottor J, che vi sai? Sì, dimmi.
3: Il mio lavoro quotidiano è quello di insegnante, quindi insegno, mi occupo, faccio il tutor, in realtà di greco e latino, mi occupo di materie classiche, umanistiche.
2: Bello.
3: Ho conseguito la laurea in lettere, oramai un po' di tempo fa, 2022, e però contestualmente ho sempre coltivato, diciamo, la passione per la musica, che poi sono un ambiente in cui la musica è un po' pane quotidiano, perché papà è un ciclo, esercita questa arte come mestiere e quindi poi fondamentalmente mi ha sempre accompagnato, non mi ha mai abbandonato, e parallelamente ho deciso di occuparmi di questa passione e cercare di dare un po' voce alle mie idee.
2: E infatti tu dici che scrivi canzoni, che definisci la tua scrittura theater pop rock songwriter, giusto?
3: Sì, esatto, perché questa cosa, diciamo, nasce un po' forzata, nel senso che mi hanno sempre detto: ma che genere suoni? Io in realtà non saprei definirlo, perché ho una tante influenze, insomma, mi è stata insegnata la musica ad apprezzarla nella sua interezza, quindi quando mi dicono: ma che genere fai? Io non saprei.
2: È tutto tondo, puoi dire.
3: Sì, esatto, quindi mi sono un po' inventato.
2: No, perché intrecci la scrittura colta a dinamiche cinematografiche, con una chitarra che sa tacere, come dici tu, quando serve. Bravo.
3: Sì.
2: Dimmi.
3: Scusa, No,
2: volevo dire che tu dici che fai musica perché è il tuo tentativo di dire la tua, di alzare la testa in un mondo in cui ogni giorno si ha l'impressione di avere sempre la testa sotto la sabbia.
3: Sì, in qualche modo siamo in una società che vive molto, molto, molto, molto velocemente e questo ci costringe ad un dispendio energetico notevole per semplicemente, diciamo, sopravvivere, per vivere, per avere la nostra quotidianità serena, e questo ci costringe a volte spesso a non renderci conto di quello che ci sta intorno e anche nel poterci godere quel poco che riusciamo a guadagnarci. Quindi fondamentalmente, e l'arte purtroppo ne risente, soprattutto perché molto spesso è vista un po' più come intrattenimento che non come una forma di comunicazione. Io invece la vedo un po' come dovrebbe esserlo, cioè le arti visive, la scrittura, la musica, la danza, insomma sono arti di comunicazione.
2: Certo, è tutta anche arte, bravo. Allora, senti, diciamo che i conflitti lo trovano dappertutto?
3: Sì.
2: E a te ti trovano dappertutto, per sapere, come Daniele Tosco?
3: Esattamente, esattamente. Il mio nome anagrafico corrisponde al nome d'arte, quindi sono ovunque, quindi Spotify, Instagram.
2: Noi aspettiamo l'album, paura? Ti dico, io ho paura che non me lo fai uscire presto, perché lo voglio subito prendere. Ho solo quella paura al momento. No, comunque, lui è bravissimo, mi piace tantissimo questo brano, ci sono delle frasi carine, tu nascondi cosa, ti nascondi cosa otterrai, dimmi da offrire che cosa hai, ecco. Guarda, è molto, molto bello musicalmente, proprio, insomma, dovete ascoltarlo, ragazzi. Adesso ve lo faccio sentire, Daniele Tosco con Conflitti. Grazie.

resta, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi.

0: ma non portate il velo.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Allora, ma c'è già una legge italiana da secoli praticamente, che non si può andare fuori con il casco, non si può andare in banca col passamontagna, bisogna farsi vedere, il volto deve essere visibile, avete capito? Perciò la legge c'è già, non capisco tutta questa frenesia. Va bene, non importa, liberiamo queste vittime dal fanatismo. Liberiamo tutte queste donne dal fanatismo religioso, tanto non esiste assolutamente niente, nessuno sulla di sopra, ma dai, è una presa per i fondelli, avete capito? Ecco, vabbè, voi andate avanti a credere.

Ah, questa è la prima richiesta da parte della nostra cara amica Mary Ann from Australia. Yeah, Mary Ann è anche una canzone di Ken Laszlo, Mary Ann.

Beh, lo so che è una canzone che potrebbe andare benissimo per il nostro appuntamento alle ore 18, beh, però le richieste sono richieste, chiaramente, avete capito? Per Marianne from Australia, dedicate this entirely to you, and you have been required. Ken Laszlo, Marianne, adesso andiamo avanti con una canzone che è appena uscita di Gino Paoli. Era dedicata alla Vanoni, dovevano farla assieme, ma invece della Vanoni purtroppo è andata, come dicono quelli che ci credono, è ritornata al padre, è ritornata ad essere Stardust. Volete capirlo, sì o no? Stardust, che vorrebbe dire polvere di stelle, come siamo fatti in tutti noi, polvere di stelle. Vabbè, la nostra Roberta di Roma ha richiesto questa canzone, appunto, Quando ti rivedrò, di Gino Paoli, dedicata alla Ornella Vanoni.

veramente molto bella, molto romantica, molto tacci, come tacci? No, toccante in inglese, tacci, molto toccante, bella, l'amore che è praticamente vissuto sempre nella loro vita dentro di loro. Allora, Bruno Mars invece per Paolo Orlandi, Oscar Gonzalez e Fabio Ivan di Corte Franca.

Israele Funky Man, Bruno Mars, On My Soul, sulla mia anima, giuro sulla mia anima, ti giuro sulla mia anima. Adesso invece dedicata alla nostra Katiuscia, Biagio Antonacci con You and Me.

Dimentica cosa sei da sola, naturalmente. Adesso abbiamo l'ultimissima richiesta da parte della nostra Kathy Malley from Australia. Eccola qua, No Mercy con Morena. Morena, che bella questa canzone. Bene, bene, con questo Catch Me Once Again at 6 p.m. Please, Catch Me Once Again at 6 p.m. Quanto mi piace questa frase. Va bene, buona mattinata a tutti voi. Fra poco con Katusha Roitz e per la penultima volta. Poi da giovedì ci sarà appunto Time Machine con Katusha Roitz. Sì, adesso c'è, quando c'è il Festival Bar, naturalmente per l'estate. A risentirci alle ore 18 questa sera.

Lucia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate. Il cantante britannico Black partecipa all'edizione del 1988 del Festival Bar con un brano ancora oggi famosissimo, Wonderful Life, brano su cui sono state realizzate numerose covers da artisti italiani ed internazionali come Zucchero, Tony Hadley e Avril Lavigne.

Parliamo ora di un disco d'oro in Austria e Germania, disco d'argento in Francia e disco di platino nel Regno Unito. Il duo americano Charles and Eddie sforna la canzone Would I Lie to You, la canzone che li fa conoscere in tutto il mondo nel 1993.

Vincitore indiscusso del Festival Bar 1994 è il cantante spagnolo Miguel Bosé con la canzone Se tu non torni, incisa anche in versione spagnola, Si tú no vuelves.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il progetto musicale brasiliano dei Caleidoscopio porta in Italia e in tutta Europa il tormentone estivo del Festival Bar 2004. Vos mi appare seu.

0: Você me apareceu.
1: Il duo veronese dei Sonora, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, diventa famoso con la vittoria a Sanremo 2008 col brano L'amore, e nell'estate dello stesso anno fanno ballare sul palco del Festival Bar con Love Show.

Vincitrice della terza edizione del talent show britannico X Factor, la cantautrice inglese Leona Lewis presenta al Festival Bar del 2008 la sua seconda hit mondiale Better in Time, inclusa nel suo primo album Spirit, con cui vende oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo.

Si conclude qui la decima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Despiértate Katiuscia Ruiz, voice e Rubio Loco, disponibile all'interno del mio album Quiero el Sol, oppure in acquisto nei migliori digital stores. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar.

Bene, siamo andati a Copacabana con Barry Manilow, ma non c'è niente da fare, io devo rientrare nei in quelli che amo di più, insomma, anni 70, con i grandi primissimi anni 70, dove c'erano dei strumentisti veramente eccezionali come questo che ci ha lasciato purtroppo. Keith Emerson with Honky Tonk.

Qui non si può barare, non si può barare assolutamente, qui si deve suonare. Va bene, come appunto Keith Emerson, che purtroppo abbiamo perso in questi ultimi mesi, per me abbiamo perso tantissimi musicisti in questi ultimi mesi. Va bene, perfetto. Adesso voglio rilassarmi un momentino. Non so se vi ricordate un film bellissimo che parlava di country music negli anni, fine anni 70. C'era un cantante che poi non ha fatto più grande successo, solamente questa canzone si può ricordare di lui. Kid Carradine con...

miss it too, I miss it too. Kid Carradine, 1978, ed ora Led Zeppelin, grande, con All of My Love. Tutto il mio amore per voi on your web radio station con Oldies but Goodies. Fausto Ernesto Zanetti, con voi.

Because the Night, una bellissima canzone. Ma se voi amate qualcuno, sapete cosa dovete fare? Non dovete lasciarlo libero. Anche se i police dicevano sì, dovete lasciarlo libera. If you love somebody, set them free. All these bad goodies on your web radio station with the police now.

Allora, sapete che ho una preferenza per un gruppo inglese dei fine anni 80, 87, 88, così, che tuttora è veramente uno dei miei favoriti in assoluto. Dico in assoluto! Sì, sono i Prefer Sprout. Prefer Sprout, che li apprezzo moltissimo, li ho sempre apprezzati da fine anni 80, anche adesso, anche

Grande, grandissimo. Mi sono divertito veramente ad ascoltare questa canzone proprio di sottofondo, anche perché stavo chattando. Stavo chattando con qualcuno. Allora, un po' di propaganda adesso e poi termineremo il nostro programma con una canzone eccezionale di un chitarrista purtroppo scomparso anche lui ultimamente. È veramente spagnolo, tanto Paco de Lucía, un chitarrista veramente fuori di testa, fuori di testa, però grandissimo, veramente grandissimo. Propaganda, duel right now. Un po' di duello con i propaganda. Facciamo un po' di propaganda, sì o no? Fate un propaganda al nostro appuntamento qua delle sempre qui sulla vostra web radio di All This Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

Want to Break Free, grande Queenie. Ah, finiamo il nostro appuntamento adesso con Paco De Lucia. Entre Dos Aguas, una delle belle canzoni, stupende canzoni di Paco, un grande chitarrista spagnolo che purtroppo anche lui, come ho detto, ci ha lasciato. Paco De Lucia, una versione del 1976, Entre Dos Aguas. Para ti, y solo para ti, se tú escuchas.

Eccoci qua in diretta, sono le ore 18 in punto. Non lo faccio la battuta solita degli svizzeri, non la faccio. Sì, siamo svizzeri. Va bene, buon ascolto e buon pomeriggio inoltrato. Qui è tutto coperto, non c'è il sole, si sta bene. Non possiamo lamentarci. Anche tu, Stefano Baroni di Brescia, non puoi lamentarci adesso a Brescia. Questa estate era caldo, caldissimo, tutti che sudavano in quelle parti, c'era un odore di sudore incredibile, mentre invece adesso state belli freschini anche voi. Bene, Stefano Baroni di Brescia, tanti auguri, buon compleanno con questa canzone che una nostra ascoltatrice, ma soprattutto una nostra collaboratrice famosissima, known all over the world, conosciuta in tutto il mondo, ci ha mandato questa mattina. La nostra Katiuscia, grazie, che non riusciremo mai a ringraziare abbastanza. Mai. Con che cosa posso ringraziarla? Non si sa. Stefano Baroni di Brescia, eccola qua, una stupenda canzone di Jaden Boysen, Alexander Garrick, Jaden Boysen. Let's go!

volevo fare la traduzione adesso in contemporanea con questo brano, poi mi sono bloccato quando sentite le prime parole, mi sono bloccato subito.

anche perché è un po' che non ho a che fare con questa cosa che dice questa fanciulla qua, bella, carina, simpatica, intelligente. Ha una boccaccia un po' così, ma non importa. Stefano Barone di Brescia, tanti auguri di buon compleanno. Adesso andiamo a Lima, Mazzao, quanto ti limo. Carlos Zanetti di Lima, che oggi compie gli anni, tanti auguri di buon compleanno. Feliz cumple para ti con esta canción muy bonita, pornostar. Oddio, Records, questa è una pornostar Records addirittura. Babes on the Run, Power, Babes on the Run.

Carlos Zanetti del Lima, tanti auguri sinceri naturalmente da parte di un tuo parente che sono io, Fausto Ernesto Zanetti. Va bene, adesso andiamo subito con Lips Incorporated Funky Town, remix by our super DJ. Funky Town, Alessia Davidovic, Beograd, Felicidade, no, come si dice in beogradese? Non lo so. Happy birthday, right on time to you, Alessia Davidovic.

detto funky time, mi raccomando, non take one thing to another. Come on, Alessa Davidovic di Beograd, happy birthday right on time to you. And now here we go with Ronettes. Vi ricordate questo gruppo degli anni 60, remixato adesso da MSM Super DJ from Sofia? L'ascoltiamo con Be My Baby, dedicato a questa canzone Antonella Bubba di Genova. Tanti auguri di buon compleanno a te, Ronettes. Be, come on, right now, Be My Baby.

per Rosina e anche per Antonella Bub di Genova. Tanti auguri, buon compleanno con le Ronettes, che carine che erano le Ronettes, erano veramente tre donne meravigliose, di colore naturalmente, però erano molto carine. Gloria Benelli di Pisa, adesso una stupenda canzone di Christina Aguilera, Lady Marmalade, un brano del 1973, mamma mia ragazzi, remix by MSM Super DJ. Here we go, con questa canzone dedicata appunto a Gloria Benelli di Pisa.

and the Way, MSM Super Mashup Remix. Here we go, dedicated entirely to Gene Agostini from New York. And now we got really fantastic one, Mary De Paoli di Garniano, where I live actually, from where I live. 18:22 minuti primi, siamo quasi al termine del nostro appuntamento. Poi c'è, no, non c'è Roberto Valeriani dopo, oh my god, meglio così. E dopo ci sarà All These Bad Goodies. Here we go with Tame Impala, Dracula, MSM Super Remix 2026.

Bene, siamo andati a Copacabana con Barry Manilow, ma non c'è niente da fare, io devo rientrare nei in quelli che amo di più, insomma, anni 70, con i grandi primissimi anni 70, dove c'erano dei strumentisti veramente eccezionali come questo che ci ha lasciato purtroppo, Keith Emerson with Honky Tonk Train.

qui non si può barare, non si può barare assolutamente, qui si deve suonare. Va bene, come appunto Keith Emerson, che purtroppo abbiamo perso in questi ultimi mesi, per me abbiamo perso tantissimi musicisti in questi ultimi mesi. Va bene, perfetto. Adesso voglio rilassarmi un momentino. Non so se vi ricordate un film bellissimo che parlava di country music negli anni, fine anni 70. C'era un cantante che poi non ha fatto più grande successo, solamente questa canzone si può ricordare di lui. Kid Carradine con...

centimetro del mio amore, diceva Inch. Every Inch of My Love, un'altra canzone naturalmente delle Zeppelin, ma noi siamo qui con l'amore che è nell'aria, primissimi anni 80 con un Pollo che era sempre più giovane, giovanissimo, Love is in the Air, Paul Young.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

compilation postumo di Prince, pubblicato la scorsa estate. Si tratta di un pezzo funk vivacissimo e trascinante, caratterizzato da riff irresistibili e dall'inconfondibile falsetto del genio di Minneapolis, inciso quando l'artista non aveva ancora compiuto, pensate, 20 anni. Buonasera, ben ritrovati qui in quella che è una nuova puntata di Cocktail Shant con me, Simon J. Come sempre i suoni ricercati. Abbiamo aperto alla grande con un brano postumo del grandissimo Prince. Tantissime le novità questa sera, per cui bando alle ciance, andiamo abbastanza veloci. Lo facciamo subito con il nuovo lavoro dei Jungle, si chiama Sunshine, seconda traccia dell'omonimo e quinto album in studio del collettivo britannico Jungle. Appunto, il brano che dà il titolo all'intero progetto discografico segue la traccia d'apertura Come Back to Me e consolida la formula sonora della band, caratterizzata da un mix avvolgente di funk moderno, soul ed elettronica. Quest'album segna inoltre un momento importante per il gruppo, infatti il primo disco in cui la polistrumentista e cantante Lydia Kitto entra a far parte della formazione ufficiale a tutti gli effetti, unendosi ai due fondatori storici Jay Lloyd e Tom McFarland. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

È la terza traccia dell'album Separate from the Noise, Side B, pubblicato dal produttore e artista R&B Soul 320 lo scorso 22 di luglio. Il brano, prodotto da Philip Hunter per l'etichetta New Century Sound, esplora i temi della guarigione personale ed emotiva prima di potersi aprire pienamente ad una relazione sentimentale reciproca. Altra novità appena ascoltata qui nei suoni del Cocktail Shant. Andiamo avanti, lo facciamo con Closure, canzone profondamente personale del cantautore e autore R&B Eric Belling, pubblicata come quarta traccia del suo omonimo album in studio. Il brano, prodotto da Harmony H. Money Samuels, racconta una storia vera legata al passato dell'artista. La trama e il significato si sviluppano attorno a dinamiche ben precise. La storia vissuta, il testo fa riferimento ad una relazione di circa 10 anni fa. Durante un periodo di pausa, taking a break, Bellinger ha frequentato un'altra persona, la sua attuale moglie, scoprendo poi che quest'ultima era rimasta incinta. La mancanza di un addio formale, la maturità e rimpianto. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Intanto era If I Let You, singolo del trio R&B soul americano The Womack Sisters, pubblicato lo scorso luglio per la celebre etichetta soul Daftone Records. Il brano unisce armonie vocali vecchio stile con vibrazioni ritmiche e moderne. La canzone affronta l'esitazione, il gioco della seduzione e la vulnerabilità in amore. Andiamo avanti adesso con Hooked e Cougar's Anthem, brano R&B del cantante statunitense October London, estratto dal suo album in studio intitolato Love Me For Me. Il brano, rilasciato nell'agosto scorso, vede la prestigiosa collaborazione e coproduzione di leggende della musica hip hop come Snoop Dogg e Superfly insieme a My Guy Mars, pubblicata sotto l'etichetta Detroit Records in partnership con Gamma. Ce l'ascoltiamo qui nel Cox

E intanto era Honey Butter, brano R&B soul del cantante e cantatore di Orlando Isaiah Falls, realizzato in collaborazione con la cantante britannica nominata ai Grammy Mahalia. La canzone è la traccia numero 7 dell'album di Isaiah Falls intitolato Love's Parade, side B, pubblicato lo scorso 31 luglio. Altra novità, perché come vi ho già detto stasera solo ed esclusivamente musica nuova. Lo facciamo ancora con Dotted Line, 11ª traccia estratta dal fortunato album di Masego intitolato Fix Your Face, pubblicato a luglio scorso. Il brano esplora le complesse dinamiche emotive legate alla fine di una relazione tormentata, in cui l'artista chiede semplicemente alla partner di firmare i documenti per sancire la separazione, appunto Sign on the Dotted Line. Ce l'ascoltiamo qui, come sempre, il Cocktail Shark.

Gentlewoman, seconda traccia dell'omonimo album in studio della cantante britannica Cleo Soul per l'etichetta Forever Living Originals. Il brano e l'intero progetto discografico offrono sonorità avvolgenti radicate nell'R&B, nel neo soul e jazz, con la produzione curata dal partner artistico e marito in Flow, traccia appena ascoltata. Ancora musica, ancora novità con Heaven Baby, una collaborazione musicale di grande successo tra la stella dell'Afrobeat Ayra Starr e l'artista internazionale Zayn. Il brano occupa la traccia numero 14 all'interno dell'album Star Girl di Ayra Starr, rilasciato a metà agosto scorso. La canzone è prodotta dal celebre team di produttori The Monsters and Strangers ed è diventata rapidamente virale sulle piattaforme streaming per la perfetta armonia tra le voci dei due artisti. Novità nel Cocktail Shine.

Kenny Farter, singolo collaborativo di Michel Desiosello e Lian La Havana. Il brano è una reinterpretazione in chiave modern funk del celebre successo Motown del 1984 di Dennis Edwards e Syda Garrett. La traccia è stata estratta come terzo singolo dall'album di Michel intitolato Synonymous, pubblicato dall'etichetta la Blue Note Records. Il progetto reimmagina grandi classici musicali sotto forma di duetti, includendo arrangiamenti strumentali come il flauto di Elena Pinderax in questo specifico brano bellissimo, devo dire. Ancora novità, questa volta con Fly You Out, singolo R&B frutto della collaborazione tra i cantanti e produttori vincitori dei Grammy Lucky Day e Leon Thomas, pubblicato lo scorso 21 di agosto per la Warner Records. La canzone esplora le dinamiche, il desiderio e la nostalgia tipici delle relazioni a distanza. Il testo esprime la forte urgenza di far viaggiare la propria partner pur di colmare la distanza fisica. Il Fly You Out to Me. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

Summer Nights, singolo del cantante R&B Jay Don, pubblicato lo scorso 21 di agosto, il brano cattura l'essenza delle storie d'amore estive ed è accompagnato da una seconda traccia intitolata The Way You Move all'interno del formato singolo rilasciato per la Zoo Mega Gamma, altra novità appena ascoltata. Siamo in chiusura anche questa sera del Cocktail Chant con tantissime novità, molte delle quali ce le portiamo appunto dalla fine della scorsa estate. Lo facciamo con il produttore milanese Estonin, che è Stefano Chirone, il cantante brasiliano Toco, che si riuniscono per Dona Diva, un brano che rende omaggio al funk e al soul brasiliano di fine anni 70 e inizio anni 80, fondendo sonorità retro con una produzione contemporanea. Costruita attorno alle linee di basso e al lavoro di chitarra di Tirone, la canzone mette in risalto la voce di Toco insieme ai contributi del trombonista Gianluca Petrella e della corista Priscilla Ribas, dando vita ad un arrangiamento caldo e ritmato intriso di soul brasiliano. Dona Diva è il singolo principale di un nuovo progetto collaborativo tra i due artisti, che anticipa l'uscita di un vinile 7 pollici prevista nei prossimi mesi. In chiusura del Cocktail Chant.

0: anche questa sera siamo andati veloci come un treno, perché mi sembrava giusto dare spazio alla musica. Tutte novità, trovate come di consueto la playlist della musica ascoltata questa sera sulla pagina Facebook del Cocktail Chant. Se invece volete scrivermi, fatelo a cocktailchant@gmail.com. Se volete contattarmi direttamente dalla pagina Facebook, cliccate il tasto WhatsApp. Buona serata e buona musica da Simon J. Alla prossima.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Chant chiude. Riaprirà presto.
2: Cocktail Chant, Cocktail Chant. Word of music. Word of music.
3: Welcome to Global Club Chaos. This is show 300, and I call this hour Junk Mix. Why? Because we've got everything from funky house to chill. So let's start with Frank Zorzetto. Together, Club Chaos.

with you. I could be handy mending a fuse when you're

Rosa, dentro te lo massimo l'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei Italia.

Salta il fosso quando la gente resta ferita, resta colpita. Quando è convinta, si dà per vinta, quando si vanta,